0: sembra che quel capitolo noise sarà molto noise.
1: Sì, che stava
0: Struffe se desmelena.

0: de ciò che smosso. Claro, noi spesso sono un po' per disco che magari si sconesce, no, è sempre molto questa filosofia del noise, no, come spugna di anti-musica, no? Che sono molto interessanti. Quanti? Sì, perché è anti-musica, anti-art.
1: Perché anti-art? Anti-musica è una cosa, però la musica e l'art sono due cose differenti. L'art sì. Non te... Perché sei la Reckless? Sì, anti-musica o accetto? No.
0: Bueno, anti-art no, però no, si sente come anti-art, anti-musica convenzionale. No.
1: Ascolta, art è una cosa, musica è una cosa. La musica va
0: La musica non è art! La musica non è art!